0: comer.
1: Te vou embalar comer?
2: Não, ali é a sonada, balcão.
1: Ah, bom, acorda bem.
2: E namorar
0: toda alta cera quando vem a balar comer.
1: Ai, ai, ai.
2: Adesso vai.
1: Adesso vai.
2: E lasciami sulla veste rossa
1: che la pareva il massario.
3: No, ma signor Bartoldetto.
2: No, no, no, no, no. Così no, Bartoldetto. E le scarpette con le rose
1: che la pareva un giardino di fiori.
3: No.
2: Dizili che è quei che canta?
3: Quei che canta vede Bartoldetto a stragar sue sonate così.
2: E le scarpette con le rose fatte apposta per andare a ballar.
1: Se ga impegnata con le scarpette e subito in terra la sei cascata.
2: Basta, basta, basta.
1: Cascata in terra.
2: Basta. Mi canto bene. De che maniera è qua da via, Bartoldetto?
3: Ma lui straga
2: sua. Ma fammi un favore.
3: Rovina sue sonate.
2: Rovina sue sonate.
3: Ben, ben. A semo de sonar, de cantar, de balar. E scominciamo il programma.
2: Scominciamo del buono.
1: Ah, buono, che la ora, no?
2: Il programma.
1: Italiani nel mondo!
3: Nostro programma Italiani nel mondo che va in aria tutte quante settimane. Che piacere, che allegria, che soddisfazione da essere qua. Un strafulmine di emissore di radio mette in onda il nostro programma tutte quante le settimane. Due ore di programma, mia vera che sei così?
2: Beh, a fatica!
3: Mi sono Edgar Locatelli Marostica, il capo del programma, e la nostra equipe è qua tutti appunto. Mia vera, benvenuti!
2: Beh, a fatica Marostica, anche a me, Luciano Girardi, benvenuti! Un strucone di vero cuore alla nonna, un bacio sul viso della nonna, un strucone di mano al nonno e tutti quanti i putei, i piccinini, tosa te, il pupà e la mamma, il zio, la zia, il nonno, la nonna, il pappagallo, il cagnetto e anche il gatto sotto il fogon che ascolta il programma.
3: Ecco, e noi altri che avevamo l'onore di arrivare fin a casa vostra, cavarissimo caro, che altri ve manifestè, vero? Mandeme informazione, come che se a vostra vita, scrivete il nostro email marostica@net11.com.br e se no anche mandè incontro de famiglie, filò, feste italiane, gruppi che canta musica italiana, mandeme material che l'ora mi aiutè a fare il programma. Mi è vero che sei così? E allora noi altri siamo qua e andiamo insieme due ore del programma. Mi è vero, Bartoldetto?
1: Ora mi compare ciao dai bei fotolette e abbiamo catafora dai bei sciumate e abbiamo partecipazione e siamo al prete in cui.
2: Opa, ancora il prete gentile.
3: Prete gentile va a far che in onore a chi, a San che?
2: San Giuseppe. San Giuseppe, no? È stato questa settimana. Allora San Giuseppe Vecciarello col prete qua della Cianta andare a ascoltare, bellissimo.
1: Ah, buon. Allora, si è così, dai, vero? Vanti con processione che due ore va distante.
2: Anche dentro il programma di Encoi Marostica e Bartoldetto e anche a radio ascoltatori, allora i cognome, la pronuncia giusta, la pronuncia corretta dei cognomi italiani. Com'è che si scrive? Un pochettino da risavere rento qua ancora. Allora tutto quanto sora i nostri cognomi, scrivere e parlare giusto. Bellezza Marostica, che è Bartoldo?
1: Ora il giuiz che domanda, no? Qualcuno che voglia fare divorzio, no? Ora il giuiz domanda a donna. A se proprio per compatibilità?
2: Ma signor, che parola difficile.
1: Alla parola era sì, gadito. Si è proprio per questo. Mi piace il cinema e anche lui. Mi piace andare alle spraie, anche lui.
2: Anche lui.
1: Mi piace andare a viaggiare, anche lui.
2: Anche lui.
1: Mi piace gli uomini, anche lui.
2: Sonate dentro il programma. Gruppo Ragazzi dai Monti canta Amici Lasciati. Una sonata bellissima.

0: Eccoci, si torna, ritorna il programma
1: Italiani nel mondo.
2: Anche amico Frottole qua, eh.
3: Ian Bartoletto,
0: anche a me.
3: Adesso sei serio il mestiere.
0: Vita, storie e frottole di Arlindo Battistelle del Poro.
3: Frate Roviglio Costa.
0: Onorio Tonial, scrivete questa columna del Correio Riograndense. De Lidia Bonfante e Rescin, anche a me. Tante volte me penso de saver tante cose de sto mondo. Basta guardarsi un poco intorno per capire la mancanza di buon senso. Go idea che se diventa sbagliati proprio in bambini e in succadi. Quante stelle cavaralo il firmamento? O quanti fiori in tel giardino de a piazza? Quanta acqua in tel pontesel che passa? Sgrandindose in ogni momento. Acqua che va al mare in movimento. Quanti insogni in te a notte mal dormida. Quanto velen te na brutta bissa cattiva. Te a praia, grani de sabbia, mila osei in te a gabbia, e le piante in te a foresta, le se sfrega, le fa festa. La brina, de mattina, e il sol, de dio, e il fiol, la luna, in te a notte bruna. In cerca da felicità, nessuni i la catarà. E il pensamento, de un bel invento, e l'arcobaleno verso sera, un sonnambolo che disispera. Quando faremo la misura, venirà la notte scura? Persone sapiente che non le sa poco o niente, quanto de pi studiemo, ignoranti se catemo, noantri, pori viaianti, pin pian, andemo avanti.
3: Pin pian, andemo avanti.
0: Tocca andare avanti.
3: Tocca vero? Andare avanti pin pian.
0: Cada un de a sua maniera. Adesso è l'idioma italiano, che è uno degli assunti che noi dobbiamo parlare ancora. E il me sangue in te le vene, lui mostra la verità. E ricordi tutti insieme. Da distante i ritornerà, i me inspira, i conclama, onorar la me cara mamma, maraveglia di un bambin, a imparar ogni stiantin. Tesori della maestra, alla dritta e alla raversa, la vera lingua del pupà, i vocaboli della comunità, adesso a tutti devo dir, non vuoi me sangue tradir.
3: No,
0: no, de neanche una maniera,
3: no,
0: bisogna mantersi. Sani e salvi par via la nostra lingua e il nostro italiano.
3: E voi nono che si casa tenga duro, eh?
0: Cammino di
3: voi nona, tenga duro. Imparare a parlare italiano. E i piccinini, com'è che femmo marostica fare i piccinini?
0: Parlare.
3: Te di 2 anni, 1 anno e mezzo, 3, 4, 5 anni a parlare italiano. Com'è che si cominciamo? E diamo una dica alle persone. Come fare per imparare? Perché noi antica femmo imparare là, lì.
0: Sì.
3: Lì, ascoltando il papà e la mamma.
0: E intanto mi come tiga avevamo 2 fiori piccinini. E come noi ti insegniamo a loro? Con parole.
3: Con parole.
0: Scomisciando con te. I cavei, le recce.
3: E non do i cavei.
0: Lui. La pansa, il naso, i denoci, i piedi, i dei, i denti, la bocca. Mia vera. La sbessola, i denoci.
3: Le onge. E de là avanti.
0: I gomi, le spalle.
3: Pugni.
0: Ecco. Le mascelle, il viso e così avanti. Infatti, cominciando così e parlando in italiano con loro, perché i tosatai d'ancoi sono tanto, ma proprio tanto più intelligenti da noi altri quando che siamo nazisti, mia vera?
3: Furbi, sviluppai,
0: sì.
3: Isola.
0: Sì, i nostri pupà noi mi insegnava.
3: No, dove?
0: Noi aveva la idea, noi ci aveva da insegnare. Invece ancora noi, i nostri fiori piccinini, i ga il potere della mente, la intelligenza da imparare 1, 2 o di più lingue. Mi è vera che sei così?
3: È lì che si impara, a partire vede un tosatel. E il tuo, quanto? Il ceo?
0: 2 anni e 2 mesi.
3: 2 anni e 2 mesi, la mia che ha 5 anni. E c'ha un telefono di quei smartphone lì, no? Adesso.
0: Sì.
3: Che tutto de tocca a tela. E fa quel che vuole.
0: Sì.
3: E sa tutto. Attende il telefono. Passa a recadi, la mia. La zela della nonna, te a casa della nonna che è il telefono fisso. Suona il telefono, va ella. Allo, che fa là con chi?
0: Sì.
3: Che spera che usciamo. E vai.
0: Cosita.
3: Cosita, no? Daghi l'opportunità. Stimolarli, non spaurarli. Noi anche siamo stati tanti spaurai. Sta a toccare lì!
0: Dopo.
3: No, questo, no, quel. Siamo su una generazione piena di paura.
0: Paura da tutto.
3: Di tutto.
0: E dopo questa storia che sta proibito parlare italiano, là, dopo la seconda guerra, là, in 45 volte.

0: Ali, Maria Santa e minha Ceapi, e com que a história de Colono Grosso, de Imbambio, de Insulto, em Semenil, Baú, com Porogramo, Sucon, né? Lora, quem que era da estar em Colônia, que não sabia falar brasileiro, era Baúque.
1: Baúque.
0: Estúpide, minha vera.
1: Colônia Grossi.
0: Eco, tu te vadeia, tu te vedeia com sim, vê se não. Se vão ver se tu criai com cita. E nós te noni não falei brasileiro. Agora tu quer falar em italiano com o nono e brasileiro com a mama. Minha vera, benvenuti. Sim. A nossa geração era assim.
1: E tantos andai à escola, anca spaurai da família, da mama e del papá a casa, de não falar italiano à escola. Porque era ridicularizado. Dai, e te chama de Baúco?
0: É. Ah? Sì, proprio così.
1: E la mia vera Bartoletto?
2: E è proprio vera!
1: Ti chiami de Baúco anche a te?
2: Ma a mia una volta mi gatto cara spaudon, caro da Dio! Sì! Un giorno c'ha posciuto a me sapita, mi si è cielo, no?
0: Perché desti si grande?
1: Lui è grande.
2: E allora? A mamma ha detto, vai Bartoletto, vai sapar peste in mezzo sagù.
1: Sagù?
0: A Maria Santa.
1: Piantei sagù anche?
2: Ah, la casa nati non si mangia budin se non si caveva sagù. E il papà fece vino, a mamma che rubava vino per fare il sagù.
1: E chiama sagù e chiama il caviar dei italiani.
2: Caviar dei italiani. Ora c'è, solo là che il sapo era... Il sagù è come il riso quasi.
1: È mais o meno.
2: Solo là che il sapo si...
1: Madonna, missa, missa, napoiana.
2: Napoiana, no, no. Che poiana, che? C'era
1: un corvo?
2: No, no, no, una bestia grande. Bestia
1: grande.
2: Maria
1: Santa, una bestia. E il basilisco?
0: Basilisco.
1: Il basilisco?
2: No, sta assieme a me. C'era
1: un dinosauro?
2: No, c'era una nave spaziale.
1: Che?
0: No.
1: Demo passato.
2: Sì, una nave spaziale.
1: Nave spaziale.
2: Nave spaziale. C'era una bestia, un mestiere pieno di luci, colori, miscelamento, si muoveva tondo quadro, lustro rettangolare. Pislongo, era un mestiere.
1: Era un cabaré voador.
2: Non mi sognato a cosa lì. Ma c'era un mestiere.
1: Ah, piede luce.
2: Allora ciò mi mi confrontà con la sapa, ho detto, butto vede che mi tocca far forza.
1: Uomo di coraggio sempre stato.
2: 15 metri davanti di me che mestiere smola sueale. Mestieramento, la viendo, viendo.
1: Medo il vignato.
2: Sentì, uiu.
1: La polizia?
2: No. E no. C'era, vieni fuori, vedi la porta, una scaletta viendo, dovina.
1: Vieni fuori chi?
2: Un estro tulestro.
1: Maria Santa?
2: Maria Madonna, la, lo, quando ho visto che bestioletta.
1: E cuore?
2: Ma ci ho pia fuori, se guardi un fa grosso così.
1: Maria Santa.
2: Spaurò, a tremava come una foglia.
1: Mordi
2: lo ho guardato nel profondo di oggi perché aveva una testa grossa così.
1: Grossa come?
2: Così.
1: A quei casi.
2: A ho guardato ho detto, un altro passo ti finisco.
1: Cramente?
2: Ah sì, ho detto. Che muovo la sapata in mezzo al frontespizio. Perché vedo solo dei piedi.
1: Sì, sì.
2: Ah sì, meno che sbaglio di qua. No. C'ho la menetto qua. Dito, calma, Bartoletto.
1: Calma,
2: Bartoletto, che vengo in pace.
1: Ah,
2: ora me calma un po'.
1: Ma sapevo il tuo nome.
2: Ah sì, va tu, c'è tutto, no?
1: C'è tutto, cagione.
2: Di quella che ha fatto due passi, che ha cominciato. Bibit, bibit, bibit,
1: bibit, bibit.
2: Bibit.
1: Maria,
2: vuoi levantare la sapata, ho detto, adesso lo sverdo in mezzo. Con demo larga la sapata, lunga levantare i bracciti. Bracciti lunghetti così.
1: Ah, è?
2: Ciao,
1: Ciao.
2: Calma, Bartoletto.
1: Calma.
2: Ti ho detto, vengo in pace. Ora c'ho la testa che ha fatto bibì.
1: Che
2: aveva due mestieretti, no?
1: Due cornetti, due antennette.
2: Ecco, mestieri là. Ora, sono ancora.
1: Sono ancora.
2: Bibì. Mi levanta sulla sapata.
1: Adesso.
2: Calma, che ha detto. Là del nostro pianeta, quei che gatti mestieri qua te a testa, i primi a sapere la notizia da ora certa, sai, sto i primi a sapere.
1: Due cornetti, due antennette.
2: Mi ho detto, qua del nostro pianeta Terra, quei che ha due corni te a testa, i sei sempre ultimi a sapere.
1: Il programma Coro Oio d'Italia canta il vin le bon e anche a Diomedes Rossato popolar bigodino la mia quarta colonia ascolto del programma canta la perdita della gaita vecchia.
0: Ah va
1: oh
2: mi ha cocatato
1: ora da che il trio bigodino.

e fanno la colazione col nonno. Me parla di struzie, fame, freddo, paura, di una vita demonia. Ma con fede, coraggio e lavoro, col parla par fin che il sinsonia. E adesso contenti cantemo in fondo de a colonia.

0: Inverno Brasileiro.
1: Estúdio FM.
2: Bom dia, como é bom estar em sua companhia.
3: Eccolo, torna, ritorna il programma
4: Tagliati del Mondo.
5: È il nostro programma bagnati a tutte quante le settimane per una strassinata di radio, guarda, che mi ascolta fin profondo del monte.
3: Ah, è?
5: Oh, caro da Dio.
3: Vuoto di?
5: Ah, sì.
3: Eh?
5: Ah sì, che c'è gente che ascolta che non ti conosciamo neanche.
3: Vuoto di?
5: Mi arriva santissimo.
3: Ah, è Bartolo?
5: Ah sì.
3: Che mi credo.
6: Conta, volevo fare un spettacolo con la nostra equipe. Un spettacolo culturale umoristico, dura 45 minuti in ora. Chiamami 54 9909 5476,
3: 9909 5476, prefixo 54.
6: Bem, noi osserviamo a televisione, a TV, i cognomi italiani. Come anche adesso che nella Coppa, osservè i cognomi dei giocatori. Giocatori di tutti i cantoni che si di origine italiana. Ah, benvenuti.
3: Sicuro.
6: Un strafurmine dei giocatori col cognome italiano. E rasse se ga misturare su. Mi è vera cosita. Italiani, alemani, tedeschi, polacchi, brasiliani e altre etnie e altre rasse. Si è visto una mescolanza di rasse in cui che non si sa più. Infatti, mi parlo del cognome italiano. Bisogna che te che più orgoglio del tuo cognome, il soprannome, ossia il tuo nome, perché è il tuo nome proprio che vale tanto, è il cognome tuo, è il nome Piero, Paolo, José, Antonio, è comune.
3: E De Gallo, Siano.
6: Sì, è comune. E che vale l'onore, bisogna dargli il tuo cognome. Allora, scrivelo giusto. Se il scrivonga ha fatto tutto quanto un sbaglio, vai là, rangelo, domanda. Guasta un paio di fiorini, ma fallo nuovo, fallo giusto. Che se fa meglio, tra dei fratelli che tre cognomi differenti.
3: Un parla di una maniera che altro di
6: un'altra. Vara Cenci.
3: Cenci.
6: Cenci è Cenci. Censi, sensi, è diversi, no? Bisogna che te che dai l'onore. E dopo te ora della pronuncia, procura di pronunciare giusto. Se mia si conetto, se ci conetto, e il se è la pronuncia di ce, se pa non celi e no pagnoncelli. Guardi bene che il cognome qua. Com'è che è il tuo nome? Viene un cognome della radio educadora dei due vicini, vuol dire tutti i valdi che siete ascoltare la radio di questo momento qua, si temo il suo soprannome come esempio. Vuol dire Pagnoncelli. Sì o no? Sì. Ma non è, se sbaglia. I gastrasinà il nome.
3: Gassuicidà il nome.
6: I gassuicidà, lo gastrasinà. Fenio il cognome che se Pagnoncelli. Ma se te scomissi a pronunciare giusto, guarda che bel Pagnoncelli, se tanto semplice Pagnoncelli e no Pagnoncelli, se tutto strano, tutto a ramengo, a raversa, capio? E tanti altri nomi. Ora un altro esempio qua, cognome che ne tanti, è un spesto grande
3: che proviamo a rostica delle caratteristiche del corpo corporale, no? Allora famiglia da passitar, Rossi, le mie Rossi.
6: Rossi. Bianchi.
3: Bianchi.
6: Basso.
3: La fatica come grando.
6: Grassi.
3: Grassi.
6: Grassi siete gordi.
3: Gordi.
6: Sì. Infatti, grando. Ma
3: non grando.
6: Tutti dice, com'è che è tuo nome? Paolo Grando. Ma grando non esiste. C'è un sbaglio grando. Perché se...
3: Perché che è grando?
6: Allora te cavarissi di dire grande. Paolo Grande.
3: Ah, bon.
6: Allora sì. Agora grando non esiste, la parola grando non esiste. È grando perché proviene del italiano.
3: Casa grande, casa grande. Serve perché casa grande? Mi ve conto ben presto. Quando che vinha i migranti se perdeva te i porti, che era gente per tutti i cantoni finta il cano della nave che saltea fora, se perdeva tanti delle famiglie e chiama ignoti, fioi di ignoti, senza cognome, le persone senza cognome. E il governo li chiapea che piantea rento un albergo. E era una casa
6: grande,
3: che stia un mucchio di persone. Com'è che è il tuo nome? Beppi. Beppi di dove? Beppi di che? Da casa grande.
6: Da casa grande.
3: Da casa grande. Capito?
6: Sì.
3: Ora là Beppi casa grande. Giovanni casa grande. Non so che casa grande. Là il cognome più comune del Brasile è casa grande.
6: Fermiamo, devo suonare e dopo torniamo a parlare questo assunto che è tanto importante. Ciao, Bartoldetto, pareggia frottole.
5: Assieme a me.
3: Devo suonare, gruppo musicale Eco di Venezia canta Andando per le contrade e anche La famiglia dei Panciuni, gruppo Ricordi.

0: cosita así de beso, nadete. Questo è il programma Italiani nel mondo.
1: Che c'è un cognome che chiama na deporte, te avete globo che assistiu a Botoli.
2: Non sei mia Botoli.
1: Ma c'è Botoli, allora?
2: Botoli.
1: Botoli.
2: Sapevo altri in casa cosa che c'è un botolo o Botoli.
1: C'è un sciabugo, no?
2: Sciabugo.
1: Oh, piccinin, guardi piccinini. Nene, nene, tu che tem 7, 8 anni, pergunta pra tua nonna quando ela nasceu, che ela tinha tua idade, che color che era o papel higiênico.
2: Domande. Oh, nonna, conta che il piccinino.
0: Che è allora ta.
2: Com'è che
0: Bartoldetto che ha detto così, ta, i piccinini che ha 7, 8 anni, che domande a nonna, che quando a nonna che aveva 7, 8 anni, che color che era il papel igienico.
1: Mi so che color che aveva.
2: Che color, Bartoldetto?
1: Aveva due colori.
2: Due colori?
1: È
2: moderno, meglio del adesso.
1: Bella fatica. Che ne era il papel igienico rosso e il papel igienico bianco.
2: Perché allora due colori?
1: Perché c'era i botoli, no?
2: Allora com'è che funziona che mestelli?
1: Funziona così. A me nonna sempre andava con quattro.
2: Quattro?
1: Quattro. Tre rossi e un bianco.
2: E un bianco.
1: E non si era per nettare bene.
2: Ah.
1: E quel bianco era per confermare se era netto.
0: Bravo.
2: Cosita,
0: sì,
2: Andiamo rento allora un'altra volta solo al merito dei cognomi. Tanti gas cambiare il cognome. Dopo che si viniste da vergogna. O perché si catea strano parlare il cognome. Allora, qua a Caxias do Sul che ne Manara. Manara, che è un bar. Manara Bar. A Caxias do Sul tanta gente conosce. Manara Z. Machado, em português. E Gezé a Caxias, Machado.
0: Qua Serafina Correa, no que nós dissemos e fizemos o programa, que nem Machado e italiani.
2: Ma italiani, loro? Laguinha proprio
0: de italiano. Ma sim, e te vedi que se está, quel tempo lá que está proibido falar italiano, se parlesse qualcosa em italiano, e mette em prisão. E que havia na sudição uma vergonha, uma paura tanto grande, que scambiei o nome.
2: Cambiei o nome.
0: Del Martel.
2: Martelli.
0: Martelo.
2: Martelli, Martelo.
0: Era Martelo.
2: Sim, Martelo, Martelli.
0: E scambiei o nome da paura che aveva di andare in galera o de, che succedesse qualcosa, capito, de rugno o de strano.
2: Ora volte i casi di pensare, ma come, che aveva i miei documenti?
0: No!
2: Non aveva documenti.
0: Non aveva niente.
2: Rivelate e scrivon col piccinino che nome ha avuto. Metti José Machado. E Dio, José Machado.
1: Ecco, pronto.
2: Pronto. Capito com'è che sei?
1: Se no, Piero, Paolo.
2: Mi sono benvenuti. Dizia. Benvenuti. Che sei? Benvenu, benvenuti e benvenuti. Un altro cognome che si parla tanto sbagliato è Fontana. Non è Fontana. Fontana non esiste. È Fontana.
0: Fontana.
2: Che sei una sorgente di acqua.
0: E se no fonte.
2: E se no fonte.
0: Beh. Ma ti ho detto, è continuo il mestiere adesso.
1: No, una volta lui, qua c'era d'estate, la gente a girare vecchia, no?
2: Sì, a strada.
1: E che c'era un sordi qua che aveva un fucchetta. 1200.
2: Ah, bobina di 6 volte.
1: Maria Santissima. Che piacere gran tanto questo fucca, fece cara proezza con questo fucca. Amor di Dio.
2: Fucca con forza.
1: E quando pioveva lì da girare invece veniva feneme. Quel che verde a porta davanti in drio. No da in drio avanti.
2: Feneme.
1: Ora ciò arrivava con questo feneme cargo di ferro.
2: Ferro?
1: Ferro. Pale di ferro, ciodi, blocche.
2: Ferri.
1: Ferri, fil di ferro. Rave falpado, fil da tirar vignai.
2: Sì, sì, puro ferro.
1: Ora pesce, John. Chega in tu là. Di moio, una spiovesina. Era 8 di che piovea. Te lo muovei in deado.
2: Deado?
1: Ah, casco mi sia.
2: Chi che cava via quel camion di lì?
1: Boy.
2: Boy, i boy.
1: Boy, cadenone.
2: Oh, su boy,
1: Vai na giunta, vai due, chiama Tony che aveva boi mineri mestizi. Aveva la giunta dei boi che erano due demoni. Cupin e Valente.
2: Ma io
1: sì. Ah sì, un aveva un cupin così. E che altro era?
2: Valente.
1: Rosso come demonio.
2: Tire.
1: Valente, chiamiamo. Valente. E vai, 12 giunte dei boi.
2: Cava via careta.
1: Che cava niente?
2: Niente.
1: I boi veniva curti, dopo lunghi. Cadene che schiocchia, storea calzini, brosce, cadene. Noni grossi così da storia via tutto
2: pagliao.
1: Gente che usia porco, poi che si abutea, can che sbaglia,
2: il camion
1: tronea e piovea. Maria Santissima, urli fumacera te cano scarga cada volta pindo. Non si muovea, 12 giunte le boi mi par da vedere. che il di là, porchi e madonna, gente che bestemmia, boi che ti...
2: Quante fatiche!
1: Ciò che è cadendo!
2: Mor di Dio!
1: Vieni ciotto, questo sordo di qua, capito?
2: Da sé tutto lì e aspetta che si suga, perché sennò...
1: Ma, capito, assieme no. A me, tira via
2: con voi,
1: smarsile lì che picco me!
2: E ma se che? No.
0: Neanche mi non credo.
2: No.
1: Già tira via tutto un carenon grosso così da picca dei vati. Del camion, del drio, del sassi là, del fuca.
2: Sì.
1: Picca dito, ti suleva tutto nene là. Bong, pi visto niente, fumacella da descarga, che viene una descarga grossa come un tamburo.
2: E il camion o il fuca?
1: Camion. Gioca sulle raga di tof, adesso vai! Camolaccio! Gai via il fuca, gai via! Camignon, fuca, mille
2: di
1: tu tira! Sciocchia cadena! Buon, gas comisiana fuma sera del dio del motor, del fuca! Una spuccia di olio bruciante! Quello del camion che pensa se fuori il motore, se fuori il motore! Se fuori il motore!
2: Se fuori il fuca!
1: Quando si arriva in cima alla rivetta che mettesse il basso fuori si ga ferma! Quello del camion che tira il freno! Dato dove che ha detto, tacca tutte le luci, fuchetta poffete!
2: Se
1: ma fuma sera che ha detto, non è l'idea che colpa mia di me, fene me! A te che?
2: Fenio il fuca!
1: Fundio il motore del fuca! No, e quel sordo smontato dove ha detto, no!
2: Sta preoccupato.
1: Sta a pensare per questo, mica con testa dura. Mi smette il freno di Montirà.
2: No. Sonate dentro il programma Gruppo La Concordia canta Viva la nostra America e anche a Gruppo San Paolo quando il mare va in borrasca.
1: Tutti i fenemè si intola.

0: E allora ritorna al programma
1: Italiani nel mondo.
0: Torniamo a parlare solo i cognomi, che sarebbe tante cose per parlare. Ma adesso parliamo solo quei che ga il cognome con S o con Z, quei che se giusti e quei che se sbagliai. Mia vera? Ecco. Ora che abbiamo tanti cognomi che scomizia con S, Scalco, Strapasson e de là avanti, no? Che se cognomi, per esempio, Strapasson, che se pronunciai Strapasson come se fosse pizza, in Italia, sia Veneto, sia dove che sia, i ga il z, come gli metti un te. Strapasson,
2: Mazzarolo,
0: Mazzarolo, piazza, piazza, che ne è un strafulmine di cognomi con due Z, no? E se ciapan due? Se ciapa sempre in mezzo due vogal. Quando che Z, un Z in mezzo due vogal, Z sbaglia. Un Z sol in mezzo due vogal, Z sbaglia. La che Z sarebbe essere l'S con son de Z. Z è la medesima regola che il portoghese quanto è il Brasile. Per esempio, Susin, Susin, Z in mezzo lui e lì, Z S. Non se mia Z. Adesso Vanzin Z in mezzo na consoante e na vogal, allora Z Z, capio? Pa valti ver na idea. Ecco, un'altra cosa che non anti avemo sbaglio qua, che non sappiamo mai quando Z an o on. I brasiliani dice tabão,
2: tabão.
0: E non anti dizimo
2: tabon.
0: E non anti dizimo pom,
2: pom. Tá bom? Som.
0: Loura não semia magão, e nhanca cantão, nhanca zarpelão, não existe mia elene ao tilte final dei cognomi italiani. Se tutto on.
2: On, magon, cantão.
0: Zarpelão.
2: Marangon.
0: Tutto. Ecco, così. E par concluder, não existe GU, e si GH. Ecco, come Geller.
2: Sim.
0: Semia
2: GU, Geller.
0: No, GH. Beleza?
2: Beleza.
0: Ecco, ma che sarebbe tante cose per parlare qua che veniamo vecchi.
2: Veniamo,
0: no?
2: Vecchi, ma intanto che non veniamo vecchi andiamo a suonare.
0: Ora su!
2: Del Festival de Musica de Sarandì, un cristiano che va a cantare Gente di Mare. Vedi che è bellissimo.
0: Adesso che ti parli di Sarandì, quel festival lì che è successo a Sarandì, che è tanti anni fa, sono stato mi che go a presentare il Femi a Sarandì.
2: Che bellezza,
0: eh?
2: E anche Gruppo Sonata, viva la festa!
3: A noi che siamo gente di pianura,

0: Ecco te! Torna, ritorna al programma!
1: Tagliami nel mondo! Ciao, ieri sera come hanno spansato dei pignui che fa fin calo da Dio!
2: Ho visto che te che una faccia dei pignui!
1: Ma non sei stato per i pignui, no?
2: No!
1: Non è stato il vin!

0: E sti
1: pignoi,
0: ascoltiamo adesso, da che se epoca dei pignoi, e che i nostri immigranti, i primi discendenti, i gamagna tanti pignoi, perché ce n'era un'abbondanza tanto grande, ossia cucagna, che gli venisti in cerca da qua del Brasil, quando gli sei stati d'Italia, i gacatà pignoi, banane, bestie, capoeira, mato, ma no salami piccai via per le piante. Ascolti adesso, del poro prete, Joan Leonir dall'Alba, del libro Stiani in Colonia, Toni dei Pini. Addio Monte Sumano, addio Monte Novegno, addio San Rocco, me paese, addio campi, contrade, taipe, addio Molin della Valle dell'Orco, addio Nono Piero, zi Alena, zi tutti quanti, addio, addio prete, cese, campane, compagni e compari, addio anche ad altri piniti si bei, che mai più tornerò a vedervi. Come è bello guardarvi sui monti, così alti, tondi, verdi. Addio! Come pare, me mare fradei, partiremo dal Regno d'Italia. Varcaremo l'oceano in furia, per cercare la cucagna zoimerica nell'impero del grande Brasile. Toni Madega, magari dall'alba, e c'era lui il tosatel de scuola, che vardea i suoi monti e i suoi pini, e il sentia il suo cuore a sgionfarse e le lacrime sul viso de bimbo al partir delle terre d'Italia. Le sta una sorpresa, la unica cosa a somigliare con l'Italia se sta i piniti che tait il Brasil. Bei pini, bei grossi, bei alti, che vuoi ben a sti pini de qua e me somiglia i pini de là. Passai 20 anni, Toni ha visto una cosa spaurosa. Per farle sorrosse, i vecchi migranti ga buttato gli alti giganti. Guardandosi attorno, il dise da solo, e il Toni Madega, ma qua hai trado tutto, bisogna piantargen. Ma Toni, basta piniti, romai non c'è terra da piantar, romai non c'è rosse da far. Ma l'uno il polstra a tenersi, passandote il mato dei cei, catea su sti bei grossi pignui, impianindo camisa e budande, portè a casa e suito in piantea. E su te i putreri, e dote la moia, e via dal posterno, sulla dalla morta, partutto, ma de partutto, ghe pini, pini, sol pini. Ma Toni, a te si mato? Veda ride qua 30 anni, non vedi che i trado tutti i pini? Un pignon che piantemo ancò, se un fiorin messo al giuro par doman, e ben messo. E Toni e sua grande famiglia, no che i patissi a fame, i laurea altre terre distante, mai che fosse un tanto d'impiccio, stipiniti ben verdi, ben negri, questi sì se può dirlo che i gera. E Toni piantando gin sempre, e Toni piantando gin tanti, e vardè, che i gera che i tempi, che i coloni tre a do, par far rosse e a sé a smarsirse nei campi stipiniti bei grandi e bei grossi, le seghe a vapor arrivando più tardi, romai non si incatta, l'ora se tacca a veder con bei occhi il piner del dall'alba e piantando pignuni e sramando piniti e vedendo il piner che querdea la colonia conservando il ricordo dei pini d'Italia. Gavi vesto la vita e il Toni dei Pini. Un dì, elze morto de colpo, ancora sul fior della età, assando che ai fiui e nipoti sta bella fortuna de Pini, e il primo piner impiantà. Al passar della Samma, parmelo dai Pini, parea inchinarsi da far come archi de vero trionfo al suo piantador, e come i fusse sonadi dal vento, piandea ancaluri fissiando e vischiando. 80 anni passai dai primi pini impiantai in mezzo a terre pelagre che se una colonia de pini a snegrar le recoste dei monti, e se è stato lui, e se è stato il primo, il Toseto de San Marco di Trento, a piantare un pignal de piniti nella terra dei nostri migranti. Qualche dì per ricordo de questo che femo ben alto in paese un monumento par sempre di bronzo, par intanto che ne è un monumento è il piner de Toni dei Pini.
1: Ciao, che bella, bellissimo, bellissimo, par da vedere i pini, par da vedere, no? Nostalgia, ah no, no, dicevo che vo.
0: Sento cosa che mi penso insieme a questa storia, lì quando erano piccinini, coi sestoni, coa careta, catar su gruppi de pin.
1: Beh, fatica. Ma parlando in gruppi, oh Bartaldo,
2: ah, sì,
1: via una frottola.
2: Rischietto.

0: Che bellezza, che meraviglia, torna, ritorna al programma
1: Italiani del Mondo.
0: Tu hai detto il nostro programma che se te a parte culturale, che se gavemo una partecipazione coi del prete gentile che va a fare una preghiera, da che noi altri gavemo il mese di giugno e il mese di santi.
2: Ecco, mi pare che va a fare una preghiera a San Giuseppe. Il giorno di San Giuseppe è il medesimo giorno che si comincia l'inverno.
0: San Giuseppe 21. Vecchiarello, salutiamo il prete gentile che saluta i nostri radioascoltatori, che fai a sua preghiera e che dai a benedizione ai nostri radioascoltatori, tutte le emissore di radio, i paroni delle radio, gli operatori tecnici dal nostro programma italiano, che si è tutti salvi al prete e la preghiera che va a fare adesso.
3: Ecco Marostica, salutiamo anche a Benvenuti e Basso Gezzo, demo una preghiera tanto bella, ascolta loro a casa. San Giuseppe vecchiarello, cosa la vivo in quel sestello, una fassa e un panesello, fa infassare Gesù bello, Gesù bello d'amore, nostro Signore, la Madonna che è un putto, San Giuseppe lo ha perduto, Santa Anna lo ha cattato, San Giuseppe lo ha basato, lo ha basato su quell'oggetto, San Giuseppe benedetto. Passa una colombina bianca, viene il becco di acqua santa, la ghintrana gossetta su quella frietta, santi angeli cantando, Sant'Antonio predicando, il Signore in denocion, o che bella orazione. San Giuseppe vecchiarello, cosa che vivo in quel sestello, con una fassa e un panesello, fa infassare Gesù bello, fa infassare Gesù d'amore, nostro Signore. Nostro Signore è sulla finestra, con tre corone in testa. La prima che cadeva, tutto il mondo si muoveva. La più bella che casca, tutto il mondo che trema. Curi, curi, Santa Chiara, imprestemi la vostra scala per andare in paradiso. Fa vedere quel bel viso, il bel viso c'era morto, non c'era nessun corpo e nessun se c'era incontro. Tutti gli angeli cantava, la Madonna sospirava, e il Signore in denocion, benedetta sta orazione.
0: Bravissimo il prete, un ringraziamento tutto quanto speciale, la parte bellissima del nostro programma, noi che avevamo sempre frottole, scherzi, ridemo, sonade, ma che avevamo anche una parte seria sempre dentro il nostro programma. E parlando in parte seria, benvenuti, giugno anche all'estate, il mese dei morusi, di Sant'Antonio, di Mari d'Arsù, mego idea che niente meglio che due bellissime sonade col momento romantico.
2: Momento romantico, retto il programma Italiani nel Mondo, la Carolina e la Zena, una persona qua da Serra Gaúcha de Montebello do Sul, Bento Gonçalves Quadarente, la se deficiente visual, e ela canta, ela interpreta a sonada Que Sará.

0: Ciao, ma che bel, che bellezza, che maraviglia, nostri radioascoltatori, sì, e tutti quanti struccai su. Siamo tanto orgogliosi di avere questo programma, di arrivare a casa vostra, di sapere che c'è tanta gente che non perde un programma nostro, vero?
1: Ecco, per noi altri è un onore, un orgoglio tanto grande di essere qua, arrivare a casa vostra per via della nostra OSE, per via di questa emissora. Un ringraziamento tutto quanto speciale a Valtri che si casa, che ha vinto a radio, che ha telefonato a radio, a elogiare il nostro programma. Un milione di grazie a Valtri.
0: Noi altri siamo della terza generazione. Siamo italiani di vero cuore, pensiamo in italiano, parliamo in italiano, scherziamo in italiano, facciamo tutto quanto in italiano. E noi siamo a disposizione per fare spettacoli. Avevo teatro, avevo spettacoli culturali e umoristici.
1: 054 9909 5476.
0: Qui anche a registrare qua, benvenuti, che sabato mattina alle 9, che va a passare, a Gera Drio dare una intervista in Svizzera, a Suissa. Ilson Bruno, un ragazzo di 45 anni che fa un programma di radio in italiano, capito? E allora lui ha fatto un'intervista perché il mega conoscesto via internet, in cui si è strendesto, si è incurtato il tempo e per via della internet, in cui no? E lui mega conoscesto e mi ha fatto un'intervista di mezza ora mai o meno sul telefono.
1: Dentro, che maraviglia, eh?
0: Dentro di una emissora che è italiani, che capisce il nostro Veneto, il nostro italiano, in Suissa, capito?
1: Poter conoscere meglio il lavoro di Marostica e anche a sapere chi che è benvenuti a turma qua, rento al Facebook Edgar Marostica e Luciano benvenuti, e anche a te YouTube Marostica, che ha tanti video, vai rento al YouTube, digita Edgar Marostica, la teccati un strafulmino di video, ecco.
2: E mia anche, se vuoi sapere chi che sono, Vieni in casa mia.
0: No, ma gente!
1: No, Bartoldetto è un ritirante, no? Lui non ha telefono, lui non ha Facebook, non
2: ha niente. Ma chi che comanda la mia vita sono io?
1: Ben,
2: ecco, fa quel che vuoi mio, non vuoi essere neanche malità per non essere comandare, pum!
1: Ben, ben!
2: Magna a me!
1: Magna a tutti!
2: Magna a tutti!
1: Ben che te fa?
2: Ma mica aveva un zio mio che era tegnoso, ruffian, tiran, sparmaloso, finorio!
1: Ombrioso!
2: Ora una volta c'è la marità.
1: Oppa!
2: La mia sola tosa, sola fiola.
1: Solo.
2: L'attendeva come una regina.
1: Pensa!
2: Ma lascia stare che ha fatto 14 anni. Già, si è perso di un cristiano là, cioè. E il menetto lei era pieno di soldi, no?
1: Oppa!
2: Un giorno ha capito a casa piangendo. E tu, pupà, e lo che fiola che ti piangi? Ah, sono piena.
1: Che?
2: Sono in tinta.
1: O che?
2: Cattivo!
1: E colpo!
2: Che ha dato una piala del fogono che ha tratto fuori per il cano!
1: Maria Santissima! C'ha pa a casa!
2: Fuori per finestra!
1: Fuori per finestra!
2: C'ha pa a cantina, buttava dentro te a botte fuori!
1: Maria Santissima! Che lo che sei stato?
2: Lo colpo lo finisco! Ti sei a macchina di sgranar meglio a man!
1: Sì!
2: Ha gattolta su per andare a occupare l'uomo!
1: Cioma!
2: Ti cerca di non di boi?
1: Sì!
2: La tolto su per piantarlo del collo e strassinarlo come tira dente, grito. Picco i boi, davanti finché che un tocco di carne lo tocco. Buono è andato. E lo chi è? Le fulano di tal. Cioma l'era di gente buona. L'era una famiglia buona, cioè, che aveva tanti soldi, era tubaloni. Ah, ma non mi faccia vegane!
1: Non sono colpo!
2: La tolto su a ronca.
1: A ronca?
2: Ha detto con questa quale. Il collo va. Riva su, ha detto ciò che altro visto fuori la finestra del terzo piso in cima al sovrano, paura. Ha detto, vuol dire che è un palonato, si ti è? Te si ti che ti ha fatto malamente a me fiora?
1: Che dolerica!
2: Candelostia d'un Lazzarone d'un sporcaccione, vedo che te taglio via il corte e non sono con altro. No, no, ha detto, no, ascolta, no. Mi assumo quel che ho fatto, che dao da mangiare, da bere, che dao, vada. Fior che nasce, lo posto che dà terra, me da colonia. Ah, bon, ah, bon, ah, bon.
1: Ah, bon.
2: Allora lui era
1: come un bon italiano, eh?
2: Tirà, spadagnone. Allora così ti sta bon, via. Arriva a casa, che ha detto, tosa, sei tutto pulito. Bene, che ha detto, così da me. Ciao, se pensi, che tu, ma sei che nasce due. Buona, che tolto su il faldin, a ronca, a manara e fa contraversare. Che era arme per tutti i cantoni. Quando
1: Ferri, era come
2: voleva arrivare era tlin tron, tlin
1: tron. Come il camion che il fuga che tira mai.
2: Battea finalmente, tlin tron. L'uomo netto sa su te a terzo andare spia fuori. C'ho le lincola. Adesso piende arme. Ma adesso, punto che ti fa che? Ah, se Dio pensasse che nasce due. Che demo merda colonia cada una giunta de boi casa ben feitoria e tutto. Assieme palmica.
1: Ah, bon.
2: Ah, bon. Ie cosita si. Torna in dentro. Ciao quando arriva cara contento e tutosa, posta anche se gli nasce due.
1: Ah, bon.
2: Ma pensando bene, il tuo po' mia nasce tre.
1: Ma sì.
2: Ah, Maria oh. Santissima. Ciao, per torna in dentro. Torna in dentro. Vaga tutto una garuncia, c'è quella di camera.
1: Ma sciombera.
2: La sciombera è quella.
1: Carga.
2: Affiondate il collo. Non era più posto insieme al cavallo. Quando che altro lo capisco, ma adesso che pollassi che due tusi e una tosa. Calma, che demo a dotta, che demo tutto.
1: Calma. Macchina di così.
2: Macchina tutto. Così, che demo tutto, che demo cusini, quete, tutto, calma.
1: Postemo
2: ah,
1: tutto.
2: Ah, bon, si è così, sì. Bon, va a casa, arriva a casa, fiora, ben. Se anche nasce tre cava lo da tutto pulito, a me è così, a me volesse bene, da tinta. È bellissima. Ciò si nasconde.
1: Che?
2: Era di oscurire. Ciappa cavallo, torna Dio, senza arma neanche una.
1: Senza arma neanche una.
2: Torna Dio.
1: Ancora?
2: Il toso la sciuta finestra di Torano. Ma ancora lì, capito?
1: Che ora, beh?
2: Quando che lui arriva, il toso che aveva in gravità, fiola?
1: Sì.
2: Aperta finestra, detto, palon, se gli nasce 4, 5, 6, non vuol dire. Mi riposto tutti. Lui ha detto no signor.
1: Non paga soldi.
2: No signor, mi sono io pensato che desse qualche problema, che non sia proprio gravido, che non rinasse neanche un. Ha che detto un'altra opportunità, mi fiora?
1: Come un buon italiano?
0: Sparagnonetta.
1: Sparagnonetta.
0: Beh, noi ci siamo di finire il programma. Ringraziamo a tutti voi altri, avanti che mi capisco ascoltare. Un strucconasso al nonno, la nonna e i piccinini. Insegnare i piccinini a parlare il nostro italiano. Benvenuti, l'ora che desideremo a tutti una buona settimana. Un strucconasso!
2: Sonate!
1: Le ultime due sonate del programma Pai Piccinini! Il coccodrillo come il fa Zecchino d'Oro canta e proprio pa finir col fumo delle candele?
0: Una vecchia canzone italiana!
1: Gruppo Vecchio Scarpone!
0: Ciao! Salute!